0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Feria Quarta, Hebdomade Quarte.

te kratana kitana da tumere kete kete ka tiri kete taka da da kete ka da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da ga da